0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One. Radio One.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Yeah.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Spot.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One. Radio One.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
4: One.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New Song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Spot.
1: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
4: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
3: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
5: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: One. Anche in Calabria

in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Bam bam, bambino. Spot. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 7278 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
3: One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, New Song.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, a livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro, per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli, se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi bisogna superarla entro fine mese. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro, in amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti in questo periodo. Intanto, in generale, potrebbe mancare entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà, e questo è già tanto. Vergine, a livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle vicino. Dovete trovare le occasioni giuste. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. Bilancia, oggi avrete uno spiccato spirito di iniziativa, mettendovi in gioco e iniziando a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione, le stelle saranno molto generose nei vostri confronti oggi. Avrete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà entusiasta e contentissimo. Sagittario, sarete molto produttivi oggi e inizierete a raccogliere le idee per il prossimo progetto. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi e darete spazio solo a ciò che vi farà stare bene. Il partner in questo aiuterà. Capricorno, sarete molto riflessivi e agirete con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Sarete disposti anche a prendervi il vostro tempo per trovare la soluzione migliore e sarete lieti di potervi esporre con il prossimo. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona amata. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stesse e voi stessi e aprite il cuore con autenticità. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona che amate. Nonostante questo, dovrete però fare anche i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio One. Radio.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: One. Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio News.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte, ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
1: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: One. Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: One. Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: One. Dalla

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del

e veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile e ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
3: One.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: One.
2: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: One.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, new song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: One.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: One.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
5: Radio One.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
1: One. La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: One.
1: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: 1, 2,

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile e ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: One.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolciscici la vita.
4: One.
6: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio. News

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: anche in Calabria a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One. Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
1: Radio One. Disco Story.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica, domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: One. Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
4: One. Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
2: One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile e ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
3: One. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
4: One.
3: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio News.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
1: Radio One. Disco Story.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One. Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One.
5: Il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
6: Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection.
5: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: impresa edile con sede a Diamante ricerca due figure professionali nella categoria muratori da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
1: One. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: One. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
3: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: One.
4: Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, new song.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: One.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: One.
0: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Are you coming in or what?
1: Digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Radio
1: One. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Radio One.
2: Sono le 13.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
5: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
4: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
6: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
4: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: One. Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One.
4: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone in parziale attenuazione da giovedì, una breve parentesi dal tempo stabile ben soleggiato che ci ha accompagnato fino a questi giorni. Avremo locale variabilità soltanto in Appennino, qualche fenomeno sui monti. Per il resto, bel tempo, temperature che nel corso invece della giornata di venerdì ritorneranno su valori in media con il periodo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Salida del vuelo con destino a la

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
4: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
5: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore ovvista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: One. Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. One.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione, seppur indebolita, porta ancora condizioni di tempo stabile, qualche disturbo l'avremo sempre nelle aree interne. Poi dal fine settimana invece il rinforzo dell'alta pressione riporterà quindi stabilità e soprattutto, oltre al bel tempo, anche punte massime vicine ai 33 gradi tra le due giornate di sabato e di domenica. Stabilità e bel tempo che proseguiranno anche nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

0: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
1: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: One.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console con i DJ di Radio One.
7: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Radio One.
9: Radio One.
10: Radio One.
11: Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate ai più belli c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal Da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal Da Vinci, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Tra attrazioni e piccoli litigi quotidiani e con il giusto mix di sonorità reggae tropicali, ecco i The Colors ai più belli con Rolling Stones.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Spot.
3: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
4: One.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Digita www.radio1one.it.
7: www.radio1one.it.
6: Radio One stupisce sempre.
1: Solo i più belli.
0: By Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: buona domenica.
1: La febbre sale, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi. Stare con

0: In testa tutto il dì.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione, regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One. Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Solo i più belli.
4: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa, vanno forte. Alfa e Giovanotti e più belli sono in quarta. Buon vento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fulminacci maledice la sua educazione? Il maledetto me! In rotazione ai più belli d'Italia.

0: Benedetto me.
1: È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Spot.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casareccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.
1: Radio One. Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: In questa puntata i più belli d'Italia, Fulminacci, The Colors, Salda Vinci, Madame Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di Kim Ciampa si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

0: Radio One.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
5: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
7: One.
0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: Radio One. Radio One.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit. 1, 2,

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione, seppur indebolita, porta ancora condizioni di tempo stabile, qualche disturbo l'avremo sempre nelle aree interne. Poi dal fine settimana invece il rinforzo dell'alta pressione riporterà quindi stabilità e soprattutto, oltre al bel tempo, anche punte massime vicine ai 33 gradi tra le due giornate di sabato e di domenica. Stabilità e bel tempo che proseguiranno anche nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi come allora è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
3: One. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: One. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
5: One.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: One.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console con i DJ di Radio One.
8: Ogni sabato sera alla console.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: One Radio. New Song.

0: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
2: One. Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920 2 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: One. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Bentrovati a tutti, questo è il Timeless Music. Io sono Francesco Fratto, vi do il benvenuto al programma radiofonico che racconta in modo semplice e coinvolgente i grandi cambiamenti del nostro tempo. Oggi dedichiamo un'ora intera a un tema fondamentale per la nostra vita quotidiana.

L'energia che ci illumina, o meglio, illumina le nostre case, alimenta i mezzi di trasporto, fa funzionare gli ospedali, le fabbriche, i computer e persino gli smartphone, sì, quelli che teniamo sempre in tasca. Ma da dove arriva davvero questa energia? Come viene prodotta? Quali sono le sfide del presente? E soprattutto, come sarà il futuro? Beh, nel corso della prossima ora ascolteremo storie, dati, curiosità e magari faremo qualche intervista simulata. Parleremo di sole, di vento, di batterie, auto elettriche, reti intelligenti e nuove tecnologie. Cercheremo di capire come il mondo stia cambiando e quale ruolo possiamo avere noi come semplici cittadini. Beh, mettetevi comodi, alzate il volume e restate con noi. Comincia adesso il Timeless Music. Quest'oggi lo abbiamo intitolato Orizzonti, un viaggio nel futuro dell'energia.

Abbiamo iniziato con una ballata epica che parla di contrasto tra amore assoluto e fragilità umana. Comuni immortali di Achille Lauro apre le danze del nostro appuntamento settimanale del Timeless Music.

differente. Siamo esseri umani su un filo. Yeah, cerchiamo equilibrio, ma ci fermiamo sul più bello, proprio sul più bello. Yeah. E a volte mi sento colpevole, yeah, di averti messo in mezzo.

Carla Vizzini, in arte Carla Hero, un'autrice e artista emergente siciliana classe 2003, che sta muovendo i primi passi nel mondo dell'underground. Questa è la sua live session di Love Me, con una precisa

0: E coraggiosa direzione artistica. Il nostro argomento di questa settimana è l'energia, ma cos'è l'energia? Nasce da una parola greca che significa letteralmente forza in azione. In termini semplici, l'energia è la capacità di produrre un cambiamento. Quando accendiamo una lampadina o facciamo bollire l'acqua per un caffè o avviamo un treno, stiamo utilizzando energia. Ma l'energia può assumere molte forme, può essere quella elettrica, la termica, quella chimica, la meccanica oppure quella nucleare, che a noi manca. Ma che caratteristica fondamentale ha l'energia? L'energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma. Infatti, la benzina contenuta nel nostro serbatoio della nostra auto si trasforma in movimento, la luce del sole si trasforma in elettricità attraverso un pannello fotovoltaico, il vento si trasforma in energia grazie alle pale eoliche. Tutta la storia della civiltà umana, in fondo, è la storia anche della nostra capacità di utilizzare meglio l'energia.
1: L'empatia fra le persone è come l'acqua nel deserto. Si incontra di rado, ma quando capita di trovarla ti calma e ti rigenera. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

una ballad intensa e emotiva sull'amore che resta, che rispecchia il suo stile. Primo estratto dal suo Marco Mengoni dal vivo del 2016, oggi ascoltato con Sai Che. Ma prendiamo spunto proprio dal titolo di questo brano per sapere, soprattutto per capire, quanto l'energia sia centrale nella nostra vita quotidiana. Ho letto qualcosa di un esperto di sistemi energetici ed esattamente quando pensiamo all'energia spesso immaginiamo soltanto la bolletta della luce, il carburante dell'automobile. In realtà l'energia è il fondamento della società moderna. Senza energia non funzionerebbero i trasporti, gli ospedali, le telecomunicazioni e l'industria, ma la disponibilità di energia affidabile e accessibile è uno dei principali indicatori di sviluppo di un paese. In altre parole, parlare di energia significa parlare di economia, di tecnologia, di ambiente e qualità della vita. Adesso andiamo avanti con un brano che fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, canzone che celebra il valore del contatto umano, rifiutando quell'asetticità dell'intelligenza artificiale del mondo digitale. Si chiama Sienna Spiro con Material Lover.

0: Non c'è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo, emozioni che non passano mai. Spot.
1: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
2: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One. Radio One.
5: Ripartiamo con un viaggio nella storia. Esattamente per migliaia di anni l'umanità ha utilizzato soprattutto la forza muscolare degli esseri umani e degli animali. Poi è arrivato il vento, con le vele delle navi, l'acqua con i mulini. E successivamente con la rivoluzione industriale il carbone ha cambiato il mondo, ma dopo il carbone sono arrivati il petrolio e il gas naturale. Queste fonti hanno provocato un aumento delle emissioni di anidride carbonica ed è qui che comincia poi la grande sfida del nostro tempo. Meglio produrre energia in modo più pulito, sostenibile ed efficiente. Questo è il Timeless Music. Oggi stiamo parlando di energia, un argomento che racconta in modo semplice e coinvolgente i grandi cambiamenti del nostro tempo. Se volete interagire con noi, basta che cercate sui più comuni web social il mio nome e cognome. Io sono Francesco Fratto, trovate un simbolo di pace, due mani con delle colombe che volano in segno di libertà, oppure semplicemente potete scrivere o interagire con i contatti di questa radio. Si continua con la musica, con un testo nato da una penna famosa, quella di Lucio Dalla e quella di Samuele Bersani. Una storia piena di difficoltà emotive dietro una fine di un amore. Era l'anno 1994. Ascoltiamo una delle vette del cantautorato italiano. Si intitola Spaccacuore.
6: Spengo.

L'elettricità è la vita. Ognuno di noi ha una piccola scintilla elettrica dentro di sé che lo spinge ad agire. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

Go-Go dei Wham, universalmente celebrata dalla critica come un capolavoro pop senza tempo, uscita nel 1984 e scritta da George Michael, considerata un'icona assoluta di quegli anni 80 che ha trasformato poi il duo in una star dal livello proprio mondiale. Siamo arrivati sulla nostra principale fonte di energia, il Sole, la più grande centrale del sistema solare. Ogni ora invia sulla Terra più energia di quanta l'umanità consumi in un intero anno. Ma grazie ai pannelli fotovoltaici oggi possiamo trasformare direttamente la luce in elettricità. Negli ultimi 20 anni i costi del fotovoltaico sono diminuiti in modo impressionante. Questo ha reso l'energia solare una delle fonti più competitive al mondo e dai tetti delle nostre case ai grandi impianti nel deserto il fotovoltaico sta modificando profondamente il panorama energetico globale. Ma poi aggiungiamo il vento che genera elettricità. Anche il vento rappresenta una risorsa straordinaria. Le turbine eoliche convertono il movimento dell'aria in energia elettrica. Pensate che un singolo aerogeneratore moderno può produrre abbastanza energia da alimentare migliaia di abitazioni. E l'eolico offshore, installato in mare, offre anche potenzialità ancora maggiori grazie soprattutto ai venti più costanti e intensi. Poi c'è la forza dell'acqua. Tra le fonti di energia rinnovabile, forse una delle più antiche e affidabili è senza dubbio quella dell'acqua. Molto prima delle invenzioni delle centrali elettriche, l'uomo utilizzava già la forza dei fiumi per far funzionare i famosi mulini e i macchinari. Oggi questa stessa idea è alla base dell'energia idroelettrica. Beh, il principio è semplice: l'acqua accumulata in quota viene fatta scendere attraverso delle condotte forzate, la sua energia cinetica mette in movimento delle turbine collegate a generatori, il risultato è uguale a tanta ma tanta elettricità. Insomma, un'elettricità pulita, stabile, programmabile. In molti paesi l'idroelettrico rappresenta ancora una parte fondamentale del sistema energetico. Ma c'è un altro aspetto molto interessante. Alcune centrali idroelettriche funzionano come gigantesche batterie naturali. Quando c'è energia in eccesso, l'acqua viene pompata verso un bacino superiore e quando la domanda aumenta, viene rilasciata per produrre elettricità. Insomma, un sistema elegante, efficiente e collaudato. Ora ancora musica con un capolavoro pop funky con un ritmo irresistibile, con il suo riff di chitarra e il carisma del suo frontman Michael Hutchence. Proprio quando chiediamo alla nostra donna: ho bisogno di te stasera. Il tutto in un testo degli In Excess con Need You Tonight.

Un brano che racchiude innovazione e groove, racconta l'attrazione profonda, fisica e immediata tra due persone. In questo brano degli In Excess ascoltato oggi al Timeless Music, ma a proposito di innovazione, una dimostrazione concreta di come la natura, se utilizzata con intelligenza, possa offrire delle soluzioni straordinarie. Pensate al calore della terra, all'energia delle biomasse. Se guardiamo sotto i nostri piedi scopriamo una fonte di energia silenziosa e costante. Si chiama geotermia. Nel sottosuolo terrestre è presente una quantità enorme di calore che in alcune zone del pianeta questo calore può essere anche sfruttato direttamente per produrre elettricità e riscaldare edifici. È una fonte continua disponibile 24 ore su 24 e accanto alla geotermia troviamo anche le biomasse. Sono i residui agricoli, scarti forestali e materiali organici possono essere anche trasformati in energia. Quanto gestire sicuramente questo mondo sostenibile è abbastanza indiscusso, soprattutto poi l'essere umano ci mette anche del suo, ma le biomasse rappresentano una risorsa preziosa, soprattutto per le aree rurali. Ancora una volta la tecnologia ci insegna che le soluzioni migliori sono spesso quelle più vicine a noi, quindi ogni territorio possiede caratteristiche diverse, la chiave soprattutto è quella di valorizzare le risorse locali con equilibrio e competenza. Timeless.

collaborazione tra la giovane cantautrice Clara e San Giovanni, un connubio suggerito dagli stessi follower, nasce così Le Ragazze, che chiude questa seconda parte del nostro appuntamento. Rientriamo con un brano pop contemporaneo che unisce malinconia e leggerezza. Arisa e la sua Rugiada.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione, seppur indebolita, porta ancora condizioni di tempo stabile, qualche disturbo l'avremo sempre nelle aree interne. Poi dal fine settimana invece il rinforzo dell'alta pressione riporterà quindi stabilità e soprattutto, oltre al bel tempo, anche punte massime vicine ai 33 gradi tra le due giornate di sabato e di domenica. Stabilità e bel tempo che proseguiranno anche nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
3: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Radio One.

0: mostra un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Era Risa e la sua Rugiada, rientra tra le tracklist dell'album Foto Mosse insieme anche alla canzone presentata al Festival di Sanremo. Torniamo a parlare del nostro dibattito, questa volta l'energia sarà sicuramente molto più importante e significativa, parliamo di quella del nucleare, anche perché pochi temi dividono l'opinione pubblica proprio su questo tipo di energia. Da un lato abbiamo i vantaggi che sono evidenti, una centrale nucleare può produrre grandi quantitative di energia elettrica con emissioni operative molto basse, ma dall'altro lato restano aperte quelle delicate, o meglio la sicurezza, i costi di costruzione delle stesse centrali, i tempi di realizzazione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Negli ultimi anni sono emerse nuove tecnologie come i piccoli reattori modulari e quindi gli impianti progettati per essere più compatti, flessibili e anche standardizzati. Però resta sempre una domanda fondamentale: quale ruolo potrà avere il nucleare nella transizione energetica globale? Il nucleare non è una soluzione semplice, ma continua ad essere una delle opzioni considerate tra molti paesi per ridurre le emissioni. Un tema molto complesso che richiede informazione, trasparenza e confronto.
1: Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo, emozioni che non passano mai.

0: tratto dall'album Non abbiamo armi, Ermal Meta, dall'alba al tramonto, un inno alla vita e all'urgenza di amare, a differenza di questo amore viscerale che due artisti calabresi, Cronico e Januaria, raccontano la bellezza autentica dei luoghi e dell'orgoglio di restare. Il testo esplora il significato di portarsi le proprie radici e la propria terra dentro per sempre, come un legame che non si spezza mai.
1: E sembriamo

Ci sono terre che non si possono spiegare, ti restano addosso come il sale sulla pelle, come il vento nelle notti d'estate, come quei ricordi che non smettono mai di chiamarti per nome. Pazzia da muri nasce da questo, dalla nostalgia di chi parte, dall'orgoglio di chi resta, dal bisogno di sentirsi ancora appartenere a qualcosa di vero. È un viaggio dentro la Calabria più autentica, lui è cronico, come definisce anche in questo viaggio, insieme a lui c'è Januaria, anima intensa di questo racconto. Torniamo sul nostro argomento di oggi, stiamo parlando di energia. Per oltre un secolo il motore a combustione interna ha dominato il settore dei trasporti, oggi però stiamo assistendo a una trasformazione profonda. L'auto elettrica, silenziosa, efficiente, con meno parti meccaniche e minori esigenze di manutenzione, ma la sua diffusione ormai dipende da diversi fattori: il costo delle batterie, la disponibilità di colonne di ricarica, l'autonomia e naturalmente anche le abitudini degli automobilisti. Ma il cambiamento è già in atto e non riguarda soltanto le automobili, anche gli autobus, gli scooter, le biciclette e i mezzi commerciali stanno diventando elettrici. Per decenni il sistema elettrico ha funzionato in modo semplice, poche grandi centrali producevano l'energia, milioni di utenti la consumavano. Oggi invece il modello sta cambiando, le reti intelligenti oppure gli smart grid permettono di coordinare produzione, consumo e accumulo in tempo reale. Grazie a sensori e dei software e contatori digitali l'energia può essere distribuita in modo più efficiente e il consumatore non è più soltanto un consumatore, o meglio può diventare anche produttore installando pannelli solari sul tetto con accumulo domestico e persino sistemi di gestione automatica dei consumi. Nasce così il prosumer, un vero protagonista attivo del sistema energetico. Ma le smart grid renderanno veramente il sistema elettrico più flessibile, resiliente e magari anche partecipativo? Beh, questo dipende in sostanza anche dal futuro dell'energia, che non sarà soltanto più pulita, ma sarà anche molto più intelligente.

da If con Buona Domenica. Siamo arrivati al termine di questo viaggio nel futuro dell'energia e in questa ora insieme abbiamo scoperto che il cambiamento è già in corso. Il sole e il vento stanno diventando protagonisti, le batterie stanno rivoluzionando il modo in cui immagazziniamo l'elettricità, le reti diventano intelligenti e le case si trasformano in piccole centrali elettriche. E ciascuno di noi può fare la propria parte, o meglio, la transizione energetica non è soltanto una questione tecnica, è una sfida culturale, economica e sociale, riguarda il modo in cui vogliamo vivere e il mondo che desideriamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Io sono Francesco Fratto e vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso. Vi lascio con il nuovo singolo di Fra Quintale e la sua Aranciata. Buona continuazione con la programmazione, vi aspetto stessa ora, stessa radio e come sempre buona energia a tutti. Bye bye, alla prossima.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: One.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
4: Sono le 18 e 7 minuti.
5: Radio One Giornale.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente, la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Impresa Edile, con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori, da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
1: One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 0891 oppure 393 5791 566.

0: Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: One. Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: One.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM,
6: Club Collection.
7: Ogni sabato dalle 23 su Radio One il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
6: Lasciati conquistare da Club Collection.
7: Club Collection, tutta un'altra musica.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio One. Radio One.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One.
0: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: One. Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console. Con i DJ di Radio One.
4: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Radio One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione, seppur indebolita, porta ancora condizioni di tempo stabile, qualche disturbo l'avremo sempre nelle aree interne. Poi dal fine settimana invece il rinforzo dell'alta pressione riporterà quindi stabilità e soprattutto, oltre al bel tempo, anche punte massime vicine ai 33 gradi tra le due giornate di sabato e di domenica. Stabilità e bel tempo che proseguiranno anche nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
4: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New Song.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa, le isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
3: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime, senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $93 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: One.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: One.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM,
6: Club Collection.
7: Ogni sabato dalle 23 su Radio One,
6: il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
7: Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: impresa edile con sede a Diamante, ricerca due figure professionali nella categoria muratori da inserire nel proprio organico. I candidati interessati possono contattare il numero 0985 80 37 02, attivo anche su WhatsApp.
1: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
3: One.
2: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
3: One.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console con i DJ di Radio One.
3: Ogni sabato sera.
4: Alla console.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'alta pressione, seppur indebolita, porta ancora condizioni di tempo stabile, qualche disturbo l'avremo sempre nelle aree interne. Poi dal fine settimana invece il rinforzo dell'alta pressione riporterà quindi stabilità e soprattutto, oltre al bel tempo, anche punte massime vicine ai 33 gradi tra le due giornate di sabato e di domenica. Stabilità e bel tempo che proseguiranno anche nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: One. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. One.

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: like,
1: can we go thrift shopping?
2: What?

0: that your grandma's coat?
1: Spot. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: One Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso.
3: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico. La verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme. L'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa a un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti. Uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli. Senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato

digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Elao, a Scalea.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Amen.

0: talk about.
1: Radio One.
2: Sono le 21.
1: Radio One.
3: Radio One.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Wolf DJ.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Ma non si tace proprio perché noi vogliamo sentirvi cantare, sentirvi ballare, vogliamo farvi divertire fino a mezzanotte, vogliamo tenervi compagnia, vogliamo, perché dovremmo essere in due, tra poco arriva anche lui, Giovanni Sacco. Io sono Max Martinelli, sono qui nella suite imperiale dello studios da Tropea in Calabria, perché qui c'è Wolf, Wolf affacciato al mare, che credetemi, ieri ho fatto il primo tuffo dell'estate, perché ho fatto quello di primavera, ho fatto anche quello autunnale, ho fatto quello dell'estate ieri, no? Accompagni il bimbo al mare, giustamente, e perché no? Andiamo a sto mare. Cioè, prime ore sono le ore del pomeriggio. Posso capire che il giorno dopo divento anche scemo, perché comunque ho preso una botta incredibile. Mamma mia, ragazzi, come sto? Comunque, a parte tutto questo, bisogna coprirsi, o meglio proteggersi a una certa età, anche da... signora Maria Rosa, guardi, io dico una certa età perché comunque non ce l'ho più 20 anni, neanche 30, e comunque anche in questa tenera, diciamo goliardica età, bisogna un po' coprirsi anche da quelli che sono gli spifferi, no? Dopo una sudata. Mamma mia, torci, abbiamo un ASL pronta qui a Wolf DJ per darvi buonasera. Ma no, dai, queste sono cose che appartengono un po' all'inizio di quella che è l'estate 2026. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli. Ciao Silvia, buonasera. Ciao Gio, bentrovati anche a Rosalba. Ciao carissima, sono già tanti a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, che è il 351 70 20 001 di Wolf DJ. Max Martinelli per voi. Tra poco Giovanni Sacco, il sondaggio della sera? Potrebbe essere, non so, come vi proteggereste alla prima esposizione solare. Cioè, non, mica è obbligatorio andare al mare, magari anche sulle rive di un fiume, nella villa comunale dove c'è allestito anche un parco acquatico. Fateci capire come voi vi proteggete dal sole, oppure non usate nulla, ecco, andate proprio nudi, o meglio crudi, non proprio nudi, perché sai, insomma, non è proprio il caso, ecco, diciamo la verità. Allora, Wolf DJ, questa sera musica emergente di qualità, parleremo di calcio, tra poco arriva lui, Giovanni ci parla di questa grande apertura dei mondiali di calcio di Stati Uniti e Messico, e ci parlerà anche di questa... ho visto Shakira, comunque, ma merita molto, dobbiamo fare i complimenti, altro che sorripapi. Topic e Becky G aprono così Wolf DJ di questo 11 giugno 2026.

0: scusa papi, ma io lo amo, mi piace troppo, mi devi perdonare. Però arriva anche quel momento dove una figlia poi si stacca, il papi può dire solo: oh, fai attenzione, mica qui possiamo giocare. E lo dice anche un papino. Oh, ci sei Joe, pronto?
1: Assolutamente, sì, sono qua.
0: Ma sei alla zecca, dove ti trovi? In Messico? Cosa fai?
1: No, caro Cicolatino, non sono al Messico, mi piacerebbe tantissimo.
0: Al Messico,
1: anch'io.
0: In Messico.
1: No, Cico. No, ti volevo dire che tra le altre cose avrei anch'io un pochettino di soddisfazione nel vedere questo mondiale con la partecipazione di qualche azzurro che effettivamente possa chiamarsi italiano. Perché, diciamo la verità, Max, la stiamo prendendo un pochettino larga. Sì, gli italiani ci sono, i calciatori che giocano nelle squadre italiane, ma abbiamo tutti quanti fondamentalmente una sorta di prurito o di qualcosa che ci fa male. Perché per la terza volta consecutiva l'Italia che canna il mondiale è veramente un dolore troppo troppo forte.
0: Ci hanno anche un po' preso in giro, perché ho visto dei TikTok dove passavano tanti aerei e non ne prendevamo neanche uno. Senti Gio, ma ti sento troppo disturbato, come mai?
1: No, io ti sento benissimo, ti dico la verità.
0: Aspetta che provo, aspetta un attimo, facciamo una piccola prova in diretta, perché forse è capace anche che sarò io, ecco, aspetta un attimo, provo una piccola cosa, altrimenti qui veramente, allora aspetta un momento, ecco questo qui. Allora sì, ne stavamo parlando proprio di questo. Giovanni, sì. Ci sei?
1: Mi senti meglio?
0: Mamma mia, sei frusciatino stasera, vabbè. Comunque stavamo dicendo,
1: troveremo una soluzione con
0: sì, tra poco. Questo TikTok che stanno un po' girando, dove ci sono tanti aerei, ma la nazionale non ne prende uno.
1: Sì, diciamo che più che un aereo abbiamo preso una bellissima supposta. Giusto per fare l'evocazione, perché l'aereo un pochettino si presta. Non vorrei essere sgarbato, perché a quest'ora della sera tutte le immagini che possono evocare brutture non ci stanno. Però oggettivamente dispiace, in un mondiale così partecipato con tutte le squadre, praticamente ci sono tutte, ma anche l'Italia. Anche perché secondo me, lo dico con una vena polemica, c'è stato questo incastro anche da parte della FIFA di voler fare una serie di spareggi, super spareggi, ma manda le prime due squadre, anche perché l'Italia tutto sommato non è che non se lo fosse meritato, cioè aveva vinto tutte le partite tranne quelle con la Norvegia che era ingiocabile, e quindi a questo punto ci saremmo divertiti un pochettino di più tutti.
0: Vabbè, mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, edizione di quest'anno che è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, e dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone, quindi in campo ci sono Messico e Sudafrica, mi pare che stia prevalendo il Messico 1-0.
1: Sì, mi pare di aver visto fino a qualche istante fa che il Messico era in vantaggio. Il Messico, tra le altre cose, è una grande tradizione calcistica, lo dobbiamo anche riconoscere, ma soprattutto lo spettacolo di questo stadio meraviglioso che ha riproposto un po' le gesta che appartengono anche a noi italiani, con quella semifinale Italia-Germania 4-3 che è rimasta negli annali della storia, e quindi ha un po' i colori anche della nostra bandiera. Se proprio ti devo dire la verità, un po' il Messico mi suscita qualche simpatia, però è anche bello poter assistere da neutrale. Bisogna fare anche in questo caso un pochettino di bagno di umiltà, perché noi alcune volte forse siamo eccessivamente presuntuosi, quindi questo forse probabilmente darà la stura definitiva a fare le cose con una certa umiltà e autorevolezza. Che
0: Wolf DJ fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, tanta bella musica, quindi fateci capire come vi abbronzate se andate lì al sole direttamente senza nessun tipo di protezione, oppure mettete su un cappellino e siete belli belli tranquilli e protetti. La musica che ci porta indietro nel tempo con un grande Rick Astley, questa era Together.

0: che ci piace, questa è la verità. Ciao Gio, ben ritrovato, finalmente senza neanche il fruscio, pronto?
1: Ah, meno male, perché ero praticamente all'interno di una zona un pochettino piena di erbacce, quindi c'era un po' il fruscio del vento. Quindi...
0: Diciamo la verità che tu dopo una giornata ti stai anche dedicando alla pesca, pesca di, vai a trote la sera, cosa fai? Cioè cerchi bravo finalmente.
1: Esatto. Beh, mi devo assolutamente celare dietro un piccolo cespuglio, perché ormai le trote sono diventate molto intelligenti, quindi capiscono, hanno parlato tra di loro, sanno che ci sono i pescatori, perché sono alla quinta generazione le trote, sono molto intelligenti. Poi sono calabresi, parlano così: attenzione che c'è un pescatore, non sai, tu lo sai.
0: Caro il mio Giovanni Sacco, ma come potrei fare io senza di te? Salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori da tutta Italia, grazie davvero per stare con noi. Saluti alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, la Basilicata, saliamo in Puglia, andiamo a Roma. Ciao ragazzi, buonasera anche agli amici di Pescara, che vogliamo salutare, Riviera Adriatica, grazie a tutti quelli del nord Italia. Siamo anche a Milano, da quelle parti anche del Trentino Alto Adige e in Friuli, certo. Venezia Giulia, Gio, insomma abbiamo fatto davvero un gran lavoro in questi anni. Svizzera, TC, Canton Ticino, in Canton TC, Canton TC, cioè ragazzi veramente.
1: E poi... ci stiamo battendo il petto in questo momento, io e Max, facendo questo, è merito tutto nostro.
0: Madonna, veramente un lavoro incredibile. Ma dobbiamo ringraziare la fedeltà dei nostri editori che ci danno questa grande possibilità. Mese di giugno, allora, Gio, 11, adesso arriva anche la festa di Sant'Antonio,
1: Sì, ti volevo dire che ho conservato il messaggio che tu mi hai mandato l'altro giorno quando ti sei tuffato in acqua e hai preso quella panciata. Lo posso far sentire?
0: Ah, sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho.
0: Facciamo sentire? Sentiamo? Cosa avrò mai combinato? Giovanni, non si è sentito niente. Giovanni!
1: Aspetta che te lo faccio risentire, eccolo qua.
0: Giovanni.
1: Si sente?
0: No Giovanni, non si sente niente, ma potresti anche raccontarci cosa ho detto, così insomma arriviamo al dunque.
1: Allora, perfetto, hai simulato un pochettino Francesco Salvi, Salvi, scusami. E facevi così, mamma mia come sto, e parlavi.
0: ma bisogna poi rimettersi in sesto, ma come no, dai, comunque.
1: Perché tu ogni tanto vuoi fare lo splendido, però sei un po' come me, no? Quando io suonavo, facevo praticamente il cantante, mi atteggiavo alcune volte, tipo, non lo so, alla Bono Vox, e c'era un mio amico che mi prendeva praticamente per i fondelli, mi diceva stai attento che cadi. Allora mi capitava alcune volte di mettere su in maniera iperbolica uno spettacolo, poi mi andava praticamente la caviglia distorto, e quindi in automatico faceva anche delle figure goffe, quindi questo un pochettino ci accomuna alcune volte, fermo restando che tu comunque sei veramente anche nel nuotare una persona perfetta e con una
0: ma ti ringrazio, grazie di questo slinguato. Senti, volevo dirti invece che Shakira e Andrea Bocelli hanno cantato in italiano l'inno dance della competizione, cioè non proprio Bocelli ha cantato l'inno dance, però Shakira ha fatto l'inno dance e poi lui, il grande Bocelli, è stato un grande protagonista di questa serata iniziale dei mondiali. Almeno qualcosa di italiano c'era, insomma, sul palco importante della Zecca, no?
1: Sì, infatti era quello che ti dicevo precedentemente, ci stiamo attaccando un pochettino a questi piccoli segnali che ricordano un po' l'italianità, quando oggettivamente l'italianità si riconosce nel calcio. Io in questi giorni ho pubblicato, non so se tu l'hai vista, tra le mie storie sia di Instagram che di Facebook, il grande Paolo Rossi, perché per me il mondiale del 1982 rappresenta effettivamente forse il momento più alto dal punto di vista sportivo che io possa ricordare. Ecco, per me l'Italia ai mondiali è quel tipo di messaggio, tutto il resto che chiaramente ci fa piacere poter commentare, quella piccola cronaca che oggettivamente un pochettino, diciamo la verità Max, ci fa male al cuore.
0: Certo, 12 anni, io avevo 12 anni quando abbiamo vinto i mondiali, Gio, il 1982, quell'anno lì, poi è capitato anche altre volte.
1: Te le ricordi benissimo, certo.
0: Allora, BB Rex, I Faithless, New Religion, Wolf DJ, salutiamo anche Francesco dal Lago di Como, che so che in questi giorni hanno avuto davvero cattivo tempo. La musica di Wolf, New Religion.

0: Bibi Rexha e David Guetta per New Religion, super hit che continua a fare il suo percorso, che ci accompagnerà anche durante l'estate. Anche se devo dire la verità, Bibi Rexha e David Guetta hanno tirato fuori un album dove ci sono davvero dentro tantissime tracce che faranno, ci faranno davvero come colonna sonora per questa estate dance. C'è chi la critica sta dance del momento, ma sai, a me piaceva quella di una volta. Cioè, ragazzi, c'è la musica che viene ricampionata, riproposta anche per farla riconoscere ai giovani, quindi secondo me ci sta. Poi l'innovazione arriverà, la musica che piacerà ancora di più sarà scoperta in altri anni. Nel momento, al momento soprattutto, godiamoci quello che c'è, perché comunque non è niente male, dai, diciamo la verità. Allora, Tintarella, io dico Tintarella perché non è che obbligatoriamente dobbiamo andare al mare. Un'esposizione al sole, come fai a proteggerti? Come ti proteggi? Ti metti addosso un ombrellone, non ti muovi, metti tanta crema, non so, dai. 351 70 20 001.
1: Ciao a tutti. Ciao, sono buonasera. Danilo da Torino.
0: Ciao Danilo.
1: Allora, i primissimi giorni che sono al mare, quando sì, riesco ad andare, sicuramente mi proteggo con una crema almeno protezione 50
0: almeno,
1: e cerco di stare un po' all'ombra. Poi certo mi piace anche stare al sole, però i primi giorni almeno primi una giorni, bella protezione 50, e poi man mano scalare al 30 o addirittura al 20. Io comunque cerco di proteggermi. Buona serata.
0: Grazie, ma mettiamo anche una bella pagliettina sulla testa che comunque ci aiuta, ci protegge. Santa, tu sei una santa. LDA per questa canzone. Altro pezzo, estate 2026. Qui a Wolf DJ.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Ti cattura, ti mette nella rete, Wolf DJ. Stasera Wolf DJ abbiamo ospiti davvero di un certo spessore. Volevo salutare anche il nostro Giuseppe Morana, che è tornato da questo grande lavoro che lui fa sulle navi da crociera insieme ai Morans. E devo dire che ha realizzato, come al solito, quando torna. Allora, lui ne fa 3 all'anno, diciamo, di pezzi. Questa è molto bella, sta canzone si intitola Le cose possono cambiare, c'è poco da fare. Possono cambiare da un momento all'altro. Le cose possono cambiare, neanche te ne accorgi. Dai tutto per scontato. Mai dare tutto per scontato, ragazzi. Pensare. Non dico che devi stare sempre sul chi va là, però bisogna guardarsi un attimino, no? Come si suol dire, guardiamoci dalla scopa. Anche se non ci stai giocando, però è come se fosse un gioco continuo. Bisogna un attimino stare attenti, con gli occhi ben aperti, mai tanto rilassati, perché attenzione, lì che casca l'asino. È vero, cosa che è accaduta, ad esempio, a questo automobilista, che credo negli Stati Uniti. Praticamente non sono ancora stati, diciamo, iniziati i festeggiamenti del 4 luglio, dove si mangia tanti tacchini negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ed è successo che un automobilista nel Tennessee, carico proprio di fuochi d'artificio, è impazzito, cioè ha iniziato proprio a, non dico esploso, però si è bruciato tutto quello che c'era d'artificio, sul una vera e propria pioggia di fuoco verso ogni direzione. Ma che è successo? C'è la festa anticipata, roba da matti. Meno male che c'era un buon vento e il fumo l'ha portato via, come raccontano e come cantano Giovanotti ed Alfa. Buon vento a Wolf DJ.

0: DJ on air for you.
1: More music for you.
2: Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con voi che ci parlate questa sera di abbronzatura. Abbronzatura, dico la prima abbronzatura, la prima esposizione al sole. Come vi combinate? 351 7020 001 Wolf DJ, pronto?
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi, dipende dai momenti.
2: Che
3: credo
2: vuol dire?
3: Che l'acqua del mare sia la protezione più.
2: Giovanni, ma aspetta, sì, ok, scusa, mi stavo sentendo un messaggio anche perché si parla di protezione. Aspetta che lo finisco, mi dai una, ci sei?
4: Sì.
2: Aspetta un attimo, sentiamo sto messaggio perché era importante, la protezione, la non protezione. Aspetta un attimo.
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi,
2: sì?
3: Dipende dai momenti.
2: Dipende
3: credo
2: dai
3: che
2: momenti.
3: L'acqua del mare sia la protezione più bella, perché
2: sì,
3: sentirmi
2: sì.
3: La pelle che sa di sale.
2: Mamma mia.
3: È un po' come tenere banco ad una bella canzone di Gino Paoli.
2: Ma non è mezzanotte, ragazzi, ho capito. Cioè dico, vabbè, si parla di protezione, non protezione, no, ma non nell'acqua, dico, a fare le cose. Ok, no, lì vabbè c'è la libertà, tanto i pesciolini nell'acqua nuotano, quindi ognuno è libero di scegliere insomma qualsiasi tipo
4: certo,
2: di trattamento.
4: Certo.
2: Giovanni Sacco, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ.
4: Eccomi.
2: Beh, cosa guardi? Ancora la partita 2-0 per il Messico sul Sudafrica.
4: No, diciamo che ormai mi sono un attimino dissociato dal calcio e la mia attenzione si dirige verso il tennis, perché lì abbiamo grandi soddisfazioni. E ti volevo dire che questo Wimbledon, che ormai è incipiente alle porte, e diventa ancora di più ricchissimo con un montepremi d'oro. Queste sono praticamente le cifre del torneo, che dovrebbe salire come montepremi da 64,2 milioni di sterline a 77,8, quindi per l'edizione 2026. Si tratta di un incremento intorno al 20% rispetto allo scorso anno, corrispondenti chiaramente a 10,7 milioni di sterline in più. Il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese, quindi anche diciamo gli amici inglesi hanno capito che bisogna finanziare lo spettacolo sportivo, e in questo caso soprattutto nel tennis, viste le ultime esperienze, diciamo che noi qui la facciamo da padrone, perché siamo ormai dominatori assoluti e unici, non solo con Sinner ma con una squadra italiana di tennis che veramente ci sta dando grandissima soddisfazione.
2: Giovanni, scusa, tu vivi in Calabria, giusto?
4: Giusto. Sì,
2: beh,
4: sì.
2: Anch'io
4: sì,
2: vivo in Calabria, sì. Quindi va. Ma
4: sì.
2: sai che c'è un'ordinanza dove nelle ore calde i lavoratori sono giustificati, perché così non lavorano, insomma, bisogna, ecco, vieta le attività all'aperto nelle fasce a rischio termico elevato fino al 30 settembre, perché sai che arriverà un caldo incredibile in questi prossimi giorni, quindi sono tutti giustificati. Ma io e te che lavoriamo comunque in quattro mura, no? Dico, ma dobbiamo sempre comunque lavorare. Siamo privilegiati, no? Rispetto a chi magari è anche giustificato a non lavorare, caro Gio.
4: Sì, però diciamo che ringraziando il Dio alcune volte ce la possiamo anche scampare questa canicola, perché ci mettiamo dentro i nostri comodi appartamenti o uffici, e quindi con un po' di refrigerio riusciamo a stare un pochettino più tranquilli. Ma oggettivamente, credimi, ieri ho sentito delle informazioni che parlavano che addirittura il maggio del 2026 è stato il maggio più caldo di sempre. Addirittura la temperatura delle acque, soprattutto quelle del Mediterraneo, sono aumentate di 1,3 gradi. Quindi queste sono tutte situazioni molto preoccupanti. Poi immagina, poverini, quei lavoratori che hanno il sol leone in testa, effettivamente fanno fatica. Quindi bisogna anche a questo punto cercare di creare una protezione verso la salute di tutti, anche di quei lavoratori che si espongono molto spesso ad un lavoro veramente, veramente di grande sofferenza.
2: Ecco perché parlavo proprio di protezione, anche in questo senso,
4: sì.
2: Quindi anche una protezione lavorativa, mettersi un giusto equipaggiamento a sto punto per stare esposti, perché non si, non, cioè, ma mai che accada, ma se stai su un ponteggio con tutte le precauzioni, beh, un giramento di testa, qualsiasi cosa, con una botta di calore, bisogna davvero valutare un po' tutte le situazioni,
4: sì,
2: e prendere automaticamente le precauzioni. Dimmi.
4: Perché poi ti puoi difendere da tutto, cioè voglio dire, da qualsiasi situazione che possa essere estrema. Sul freddo fai un pochettino, diciamo, più facilmente a riparare, ma sul caldo diventa veramente inverosimile. Io sono stato, ti ripeto, un paio di settimane fa in Egitto, mi parlavano che nei luoghi in cui in questo giugno siamo andati con 40 gradi, ad agosto ci sono 55-60 gradi. Sta a significare che la gente effettivamente è proibita ad andare, perché lì, se c'è qualche temerario turista, sviene direttamente, perché il caldo diventa incredibile. E parliamo di gente che va lì solo ed esclusivamente per divertirsi, senza fare sforzi. Immagina quelli che debbono lavorare.
2: No, gli egiziani la sanno lunga, sono sempre lì a spalmare la crema sulle spiagge. Poi ti dico anche a chi. Sì. Arriva la nuova di Mark and Cremont insieme a i The Colors e a Serena Brancale, si intitola Partenope. Novità Wolf DJ, esattamente le 22:40. Max Martinelli, Giovanni Sacco, voi che siete i più belli.

Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: Giulia Antonella, sono alle Isole Canarie in vacanza, ciao ragazzi, tanti auguri anche a voi, giro di nozze, insomma ormai si gira sempre e fate bene. Mimmo, dov'è Mimmo?
1: Ah, ciao. Ma tu mi fai insaputare?
0: E non lo so, non lo so.
1: Ah,
0: ti mando Gio. Sì.
2: No, ti mando Gio,
0: tranquillo.
2: No, grazie.
0: No, ma
2: grazie.
0: Tanto te li insapona la macchina, tranquillo, ti fa anche doppio lavaggio. Bravissimo. Esatto, allora Dua Lipa, a proposito di matrimoni, è stata a Tropea in questi giorni e se la sono trovata lì insieme a Calum Turner, che è suo marito, quindi questa cena romantica nel centro storico, cioè pensa, arriva Dua Lipa, dice chi è questa, insomma, e uno fa fanno le foto poi all'improvviso su Google e allora capisci chi è, no? Perché si sa che è una star, un artista, una cantante, ed è veramente molto bello perché alcuni clienti li hanno riconosciuti e li hanno fotografati, però sono stati molto carini perché
2: sì,
0: non hanno disturbato, e questa è stata una bella cosa. Quindi Dua Lipa e Calum Turner sono stati a Tropea in vacanza a vederla, insomma, sta cittadina, visto che sono freschi di matrimonio italiano.
2: Sì, facciamo anche gli auguri a Pier Silvio Berlusconi perché ha avuto una bruttissima disavventura, ringraziando Dio è finita benissimo, l'auto distrutta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, veramente solo un grande spavento per fortuna, ma soltanto lievi ferite che consentono al presidente ed amministratore delegato di Mediaset di partecipare alla celebrazione del terzo anniversario della morte del Papa, pensa un po', guarda tu. Comunque, ringraziando Dio, tutto ok, solo un po' di paura, però il nostro Pier Silvio sta benissimo e quindi l'ha scampata anche lui.
0: Certo, poi con una compagnia era sicuramente assicurato con, capito, un marchio importante. Ne siamo davvero convinti, caro Gio.
2: Sì.
0: Allora, giornata quella di questo giovedì 11 giugno 2026. A proposito, tra qualche giorno dobbiamo fare gli auguri agli Antonio, perché c'è Sant'Antonio. Ci sono i santi quelli preferiti, però Francesco, Antonio, Giovanni pure, eh?
2: Sì, Giovanni il 24 di giugno. Sì.
0: Fate una festa particolare, no, perché per Antonio fanno le feste, per Francesco per noi non ci tuba nessuno, caro Gio.
2: Guarda, se non erro, mi pare che San Giovanni sia la festa principale di Lamezia Terme, quindi di un centro
0: anche
2: vicino.
0: Scusa,
2: sì,
0: Antonio, a Lamezia Antonio.
2: Però anche Giovanni, mi pare
0: anche
2: che ci
0: Giovanni
2: sia una. Sì, mi pare di, guarda, non vorrei dire adesso una castroneria, mi pare di ricordare, anche perché è il mio nome, quindi qualche volta qualche suggerimento in onore a questa situazione c'è stato.
0: Anche in Spagna, San Juan, cioè San Juan, che è molto è gemellato con la festa, che ci sono dei gemellaggi, dove poi uno si sposta da un paese all'altro. E, anche tu fai questo tipo di. Giovanni, pronto? Sei già volato?
2: No, ci sono.
0: Bene, dai, comunque tra una festa e l'altra diciamo che c'è il momento, ma poi tu cosa fai? Vai sul Takada, cioè quando ci sono ste feste ancora ce l'hai la forza per andare su quelle giostre?
2: Guarda, ti dico la verità, a proposito di Spagna, a me piacerebbe andare il 14 luglio alla festa di San Firmino a Pamplona, ne abbiamo parlato forse qualche altra volta. Perché
0: ma dove
2: sia
0: tirano
2: una...
0: le arance? Dov'è? A Pamplona? Lì?
2: No, praticamente dove c'è dove fanno correre i tori per la strada. E poi c'è quella meravigliosa, quindi invito tutti ad andare a vedere quella meravigliosa processione, è un rito straordinario in una piazza in cui ci saranno, credimi, non lo so, 70-80 mila persone tutte stipate uno sopra l'altro, ballano insieme, è un effetto coreografico straordinario. La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio, è il momento più iconico, è proprio l'incerro, c'è la famigerata corsa dei tori che si svolge ogni mattina alle 8 lungo un percorso, pensa tu, di 825 km, quindi parte il toro per un chilometro, tu praticamente hai il teretano a forte rischio di essere infilzato.
0: E certo, ci ha fatto vedere cosa accade Checco Zalone nel suo ultimo film, addirittura il Coyones de turno, no? E c'era lui col Ferrarino che gliel'hanno distrutto ed era la festa di Pamplona. Dal 6 al 14 luglio, quindi se vi volete far proprio divertire con un toro, ci sono anche le torelle, insomma, per però il toro bisogna prenderlo per le corna, Gio, quindi bisogna.
2: Sì, Max,
0: anche...
2: allora il rito di cui ti parlavo si chiama il ciupinaso.
0: Il ciupinaso, è vero.
2: Sì. Migliaia in piazza per il rito del ciupinaso, quindi andate a vedere una marea umana che salta e canta. Una delle cose più belle, perché c'è proprio la passione, c'è la felicità che spritta nei volti e nelle gesta di queste persone straordinarie.
0: Beh, cosa dire. Allora, Gio, io tra poco ho una bella intervista con Katia Zaia.
2: Sì.
0: Ci presenta Virale 2.0. Ci sentiamo tra poco qui a Wolf DJ. Nel frattempo faccio sentire una bella canzone di Sienna Spiro che sta andando fortissimo. Si intitola Material Lover. E noi torniamo tra poco insieme a te qui a Wolf DJ fino a mezzanotte. Sienna Spiro, Material Lover. Shovel.

0: Annalisa, esibizionista, che poi è una canzone di quelle che all'inizio dici no, ma non è come quella di prima, questa avrà meno successo, invece poi Annalisa riesce sempre a fare dei numeri importanti. Ma diamo il ben trovato a Wolf DJ alla bravissima artista, cantautrice Katia Zaia. Ciao Katia, ben trovata Wolf.
1: Grazie, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori che poi spero diventano anche i miei.
0: Ma noi siamo,
1: anche miei.
0: Siamo felicissimi di ospitarti qui a Wolf DJ. Allora, Katia Zaia, arrivi con questa canzone che oggi ho sentito, ti dico la verità, con molta attenzione, mi piace perché riesce davvero a coinvolgere un bel ritornello, questo virale 2.0, Katia Zaia, sì, con la featuring di Mentirosa. Spieghiamo un po'?
1: Sì. Allora, guarda, io sono già seconda in classifica degli indipendenti, forse noi ci siamo sentiti a settembre, dove io sono stata prima con la macchina mia, sempre classifica indipendenti, per molte settimane sono stata prima e anche stavolta sono seconda, diciamo, quindi in pole position anche io.
0: Te la giochi sempre nei primi posti perché evidentemente il prodotto merita molto, ecco, quindi...
1: Sì, allora, il prodotto merita molto perché a parte le scrivo io e quindi la musica la ideo proprio apposta. E poi dietro ho sempre grandi griff, nel senso... ho grandi arrangiatori, in questo caso Diego Calvetti che suona, dirige l'orchestra di Sanremo, quindi mi sembra anche super griffata. E poi nella macchina mia, del grande Giannotti, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato a 60 anni.
0: Virale di Katia Zaia con la featuring di Mentirosa, è un inno universale che supera ogni barriera, non ha età, colore, genere o ideologia.
1: Certo.
0: E attraverso la musica e le immagini l'artista trasmette un messaggio semplice e potente: l'amore è un linguaggio universale, questo è il concetto.
1: Sì, perché virale appunto non ha forma, colore, età, sesso, distinzione, e soprattutto virale per me è un'ondata di pace che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, perché io auguro questo, un'estate, un 2026 di pace e amore, perché diciamo che la musica ci accomuna e non deve servire solo a poterci divertire, ma anche a lanciare dei messaggi, soprattutto noi che siamo artisti indipendenti, che possiamo dire quello che vogliamo, non abbiamo etichetta, quindi non abbiamo vincoli, possiamo anche lanciare dei messaggi a favore di tanti popoli che sono svantaggiati.
0: Esatto. Katia Zaia, senti, la featuring di Mentirosa al volo, ci spieghi chi è Mentirosa?
1: Mentirosa è sempre presente, in realtà è colui che è un po', lui vuole stare nascosto.
0: Ah, vuole stare dietro le quinte, però c'è. Però c'è.
1: Però c'è.
0: È un mentiroso, allora, è uno mentiroso. Cioè, come
1: è
0: che,
1: proprio mentiroso, è bravo, hai detto bene, mentiroso, è proprio. È un mentiroso.
0: Senti Katia, noi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo, come ti troviamo?
1: Allora, Katia Zaia Real, quasi un milione di follower su Instagram per chi volesse seguirmi, poi naturalmente su YouTube per vedere i video e poi su tutti gli store, Spotify, Apple Music, Amazon, Dazn, ma soprattutto io mi piace che la richiedete alla vostra station preferita, quindi alla vostra radio preferita.
0: Quindi Katia Zaia, ricordatevi, virale 2.0. Katia, buona estate! Senti, l'ultima cosa, quando alla prima esposizione solare, come ti proteggi?
1: Alla prima esposizione solare?
0: Sì.
1: Ma io sono nata alle Isole Eolie,
0: ma
1: tesoro.
0: Che bello, dove? A Stromboli, dove sei nata?
1: A Lipari,
0: che bella Lipari, quanto è bella.
1: Guarda, quindi io da uno scoglio, allora, sono nata in uno scoglio piccolino.
0: Una sirena.
1: Poi sono passata... Beh, diciamo che sono scoglionata, perché vabbè, comunque vabbè.
0: va benissimo, dai. Allora tutta abbronzatura naturale per Katia Zaia e questa nuova gran bella canzone per l'estate 2026 che è Virale 2.0. Katia, buona estate da Wolf. Dimmi.
1: Mi raccomando, ballatela tutta e ballatela tutti e soprattutto il TikTok abbinato. Ecco, c'è anche
0: grande.
1: Quello.
0: Dai, un abbraccio da Wolf. Buona estate. Ciao Katia. Ciao.
1: Buona estate a te. Ciao.

0: Virale 2.0, pronto? Dove sei?
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Sei passato?
0: Ma cosa?
1: Io non so portare il
0: caso. Vabbè, capita.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: No, tranquillo, okay. Sì, ti mando Giovanni, abbiamo già parlato
2: One
0: prima.
2: Way, Wolf DJ.
0: Esattamente le 23:07 minuti primi in questa serata italiana, allora, no? 11 giugno 2026 in diretta con Max Martinelli. Credo che ci sia a questo punto la rubrica con Silvia Dini. Pronto, l'ho capito che sei un supervisore, ti voglio bene, lo so, sei sempre attento e ci fa molto piacere sta cosa che tu senti le pennette che entrano ed escono dai computer. Capitano anche queste cose, lo sai, il bello della diretta, no? Ma Giovanni che fine ha fatto? Vediamo un po' se gli scrivo chiama. Vediamo un po', io glielo scrivo, vediamo un po' se capisce. Oppure è già andato a letto, magari mi ha mandato un messaggio, boh. Ce ne accorgeremo tra poco, lo sapremo andando avanti con la serata. Allora, c'è rimasto da ascoltare più tardi il pezzo di Giuseppe Morana, Le cose possono cambiare. Sì, messaggi che arrivano, tra poco ascolteremo anche quelli. Nel frattempo c'è la nostra Silvia Dini, che non ho parlato di Silvia, però aspetta, vi devo far sentire, aspettate un attimo. Giocare è molto importante, ma ci mancherebbe mai smettere di giocare. Giocare è importantissimo. Silvia, approfondiamo, dai, approfondiamo. Silvia Dini, dai.
3: Oh my day, no. Buonasera Max, ma quale... Giovanni, ma come... e a tutti gli amici ascoltatori
0: ma scusa,
3: di Wolf DJ.
0: Silvia Dini,
3: come?
0: Dov'è?
3: Vi aspettavate Silvia?
0: Certo. Eccolo.
4: Scherzetto. Volevamo giocare un po' perché oggi si celebra la giornata internazionale del gioco.
0: Ma davvero?
4: Attenzione, che però valorizza solo il gioco quello sano, buono, educativo, ricreativo. Quindi niente gioco d'azzardo.
0: No,
4: e no.
0: No,
4: non vale neppure dire che il vostro gioco preferito è schivare la sveglia al mattino.
3: Peccato. Su quello sono un campione. Però è vero, è una giornata seria, anzi seriamente divertente. Giocare non è tempo perso, è creatività, fantasia, è un diritto essenziale di tutti i bambini del mondo.
4: Esatto, e lo dice l'ONU, il gioco aiuta a crescere e crea occasioni di benessere.
3: E su dai, che ci vuole? Basta poco, un mazzo di carte, un pallone, qualche indovinello e il piacere di giocare con i figli, i nipotini, in famiglia o con gli amici.
4: Oh, ma com'è successo che ti sei trasformato da brontolo in un tenerone?
0: Ma che
4: ragazzo.
0: Comunque,
4: hai ragione. Il gioco è bellissimo, in squadra o in competizione, crea legami, si socializza e ci vuol niente. E per finire, Max, Giovanni, diteci un po', ma qual è il vostro gioco preferito? Noi intanto andiamo a farci una partitina a briscola.
3: Silvia, ma forse... non è meglio uno scopone scientifico?
0: Uno scopone
3: poco scientifico.
4: Il furbetto, Ciao, ciao, Wolfini. Tutti tranquilli? Qui si gioca soltanto.
0: Grazie Silvia, grazie a Brontolo. Grazie davvero. Qui bisogna anche capirci qualcosa con Madame Marrakesh. Capire come bisogna giocare.

Madame e Marrakesh. Aurora, buonasera, ciao Cosimo, buonasera anche a Gian Pietro che ci ascolta, Stravula ci ascolta dal Canada, wow. Ciao Rosy da Palermo, buonasera Gloria, buonasera a Maria dalla provincia di Napoli, ciao Marco da Salerno, Susanna invece vive in quel di Bari. Gli amici di Napoli, ciao Marilina, Francesco, ancora buonasera da Messina, ciao Maria Rosa. Da Vercelli la nostra Maria Rosa che si trova sempre lì operativa con i suoi costumini, andate nella piazza principale di Vercelli. Aspetto il costume io, no ma tranquilla, lo so che stai, vai bene, vai forte. Ciao Katia da Alto Pascio, Orlando da Pinerolo, Claudio, buonasera anche a Leo da Milano. Bene, abbiamo davvero tanti, Attilio, Max, Giorgione, Andy, Paolo, buonasera Filippo da Palermo. Anzi, veramente non è Palermo, è provincia di Palermo. Però, insomma, località davvero belle da visitare perché meritano. Ma l'Italia è tutta bella, insomma, perché bisogna armarsi di. Cioè, partiamo, vai, alla fine. Franco da Maratea! Anche questa altra gran bella località. Beh, un pensiero d'amore, mi chiedono un pensiero. Aspettate, un attimino che mi concentro perché. Poi a un certo punto diventiamo anche romantici qui a Wolf. Ah, se un giorno qualcuno mi chiederà qual è la cosa più bella.

0: Gran bella canzone dei REM, Wolf DJ, Living New York, i REM.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: E ogni tanto rispolveriamo anche qualcosa del genere, una canzone che fu scritta proprio dal leader dei REM una sera, mentre si trovava all'aeroporto JFK di New York, col cuore gonfio di nostalgia per dover abbandonare una New York davvero eccezionale, fantastica, insomma l'aveva trovata davvero geniale, bellissima, Living New York, per i REM, un pezzo di qualche anno fa che abbiamo proprio, ci siamo divertiti a riproporvi qui a Wolf. Beh, vi presento il mio amico Giuseppe Morana, che è un ospite davvero graditissimo qui a Wolf DJ e...

e ha tirato fuori questa canzone nuova che si intitola Le cose possono cambiare. Una canzone che è stata firmata proprio da Giuseppe Morana, autore che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso cantautoriale personale riconoscibile proprio per questo stile diretto, ironico e profondamente umano. E cosa c'è? Queste cose che bisogna e possono cambiare. Beh, una canzone che parla della possibilità di trovare un equilibrio anche nel caos, che non è tanto facile, però bisogna trovarlo. E quindi ci sono delle parole importanti, mantenendo quello sguardo positivo senza rinunciare sempre alla sincerità. Quella al primo posto, mettiamola. Ritornello immediato, coinvolgente, sintetizza il cuore del brano, proprio quando si inciampa si può sempre comunque continuare a ballare. È quello che dice Giuseppe Morana in Le cose possono cambiare, a Wolf DJ.

Carina questa di Giuseppe Morana, cercatela, scaricatela questa canzone perché mette di buon umore, davvero un bel suono. Il suono dell'estate con Giuseppe Morana qui a Wolf DJ, le cose possono cambiare. Ah, tra una cosa e l'altra esattamente mancano 26 minuti circa dico, perché comunque più o meno anche 30 alla fine di questa nostra serata con Wolf DJ, che ogni giovedì, non so in estate se ce la farò a fare anche il martedì, però è una promessa che sto cercando di fare, vediamo, è quest'estate che poi siamo già a giugno, è luglio agosto, ma speriamo, vediamo un po' come andremo ad impazzare quest'estate caldissima che si prevede davvero ad alti, insomma, ad alta gradazione, ecco. E noi con la musica cerchiamo di rinfrescarvi. Altra bella frase, direi, che è arrivata a Wolf, un bel pensiero. Ah, qualcuno scrive i libri, Max? No, tra poco vi mando anche il libro da leggere, perché noi diciamo sempre che è importante leggere, il leggere apre proprio la mente e poi migliora anche il nostro italiano, le nostre frasi, ecco. Ciao Simona da Reggio Calabria, buonasera anche a Salvatore. Ciao Salvo da Taormina. Le arancine o gli arancini? Il dilemma rimane sempre quello, no? Perché a Palermo sono le arancine, invece magari spostandosi in altre zone della Sicilia rimangono gli arancini. Ma io li mangio, poi chiamiamoli come volete, insomma l'importante è che sia roba buona. Ciao Luigi, buonasera anche a te, stai viaggiando? Bravo, mi raccomando, massima attenzione in autostrada direzione Roma, bello fresco, voglio vederti arrivare tranquillamente, anzi mandami un bel messaggino quando sei arrivato. Regard, Ride It, un'altra bella canzone che ascoltiamo qui a Wolf Live con Max Martinelli fino a mezzanotte. C'è Wolf.

0: Arrivano i libri!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante, fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che, una volta scritte, non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
5: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizioni, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza, della sua triste vicenda umana e processuale.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Bam bam.
1: Ma gli occhiali di Elettra Lamborghini li avete visti? Sono belli, neri, a cuoricino. Poi lei super super in forma per quest'estate 2026. Ed Elettra ha proprio spiegato anche il significato di questa canzone. Dice: è un brano, un inno alla libertà di essere come si vuole. Quindi viva l'estate, viva anche i colori, soprattutto di quella che è la stagione più calda dell'anno. E c'è questo ritratto di questa ragazza che deve volare libera, divertirsi e vivere la vita, soprattutto anche durante l'estate. Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Ma andiamo a vedere quali sono le 10 canzoni più shazammate della settimana. Io mi diverto anche a shazammare ogni tanto quando sento qualcosa anche di molto vecchio, di molto old, che da un po' che non sento. Allora, decima posizione come canzone più shazammata della settimana. In decima c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. In 9 c'è Serena Brancale, Levante Degli, Al mio paese. Numero 8 per Merck & Cremont e Serena Brancale insieme ai The Colors per Partenope. Numero 7 Saif, Buona Domenica. In sesta Madame Marrakesh, Volevo Capire. Quinta per Samuel J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Quarta Fred De Palma, Anita De Mischilla, La Testa Che Gira. E in terza l'Olimpo, gradino più vasto del podio per De Pausa e Magnetic, and the Another con la featuring dei 54 Ultra e Talk To You. Numero 1 la nuova canzone del DJ Ugel, che è sempre divertente e sempre insomma a tirar la notte fino all'alba e a far divertire il pubblico con la sua nuova canzone. In effetti è Moving to the Sun, cerchiamo di muovere anche il sole che arriva nelle prime ore del mattino insieme alla musica di questo grande disc jockey e produttore internazionale. Ugel si è fidato anche alle mani, diciamo, e anche alla voce di Mel Angel e degli Ultranate, un altro pezzo davvero storico. Credo che abbia a che fare molto come i tormentoni successi dance di quest'estate 2026. Siamo davvero molto contenti di farvelo ascoltare e passarlo qui in diretta. Oh, saluti alle Canarie, ciao ragazzi dalla Sardegna, Lucio, ciao bello, buonasera, sì, è Wolf, tutto live, Moving to the Sun.

0: Gran bel pezzo per Ugel, Moving to the Sun, a Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo del Jova Summer Party 2026, noto come anche l'Arca di Loré. si chiamerà così. Il tour si concentra principalmente nelle località del centro-sud Italia e nelle isole, con biglietti ufficiali disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Le date del tour volete saperle? O siete già aggiornati? Giusto per rimanere in tema d'estate, di divertimento. Poi sai, il Jova Party, veramente il Summer Party 2026 è qualcosa al quale non si può mancare se hai la spensieratezza, la voglia davvero di divertirti. 7 agosto appuntamento ad Olbia Arena Sound Park, 12 agosto Montesilvano Pescara Music Arena, 17 agosto Barletta Music Arena, 22 agosto Calabria Catanzaro Calabria Music Arena, 29 e 30 agosto a Palermo all'Ippodromo La Favorita, il 5 settembre sarà a Napoli Jovanotti con all'Ippodromo Dagnano e il 12 settembre a Roma al Circo Massimo. Insomma, grande tappa poi per vivere alla grande questa ultima serata di un grande tour per Jovanotti, il suo Jova Summer Party 2026. Due come noi, e dove li trovano?
2: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Holly e Angelina Mango per due come noi a Wolf. Wolf, il lupetto della notte che vi parla sempre di... vi parla, ecco, questa è già una cosa importante, che vi parla. Poi insomma non so il traffico come sta scorrendo sulla rete nazionale, ma vi informeremo anche su quello magari durante l'estate, visto poi le tante partenze, no, in virtù di arrivare alle zone che ognuno ha prenotato la propria vacanza, quindi bisogna capire se si viaggia in automobile, quindi l'informazione può essere anche importante in quel caso. Beh, ci arrivano dei bei pensieri a quest'ora della sera per quanto riguarda, ecco, poi uno diventa romantico, c'è la bella canzone e si parla insomma d'amore, che belle le intese, che bello vivere anche l'estate da innamorati, insomma il massimo, no? E lo so che è difficile ai tempi dei social, st'amore stabile si smonta subito, no, per favore ragazzi, cercate comunque di far durare l'amore, perché è una roba che poi non è che la trovi ogni giorno. Ah sì? No, dicono, no, l'amore non lo trovi ogni giorno, l'amore, poi bisogna capire cosa si cerca. Poi ci sono delle belle parole che arrivano a quest'ora della sera al 351 7020 001 di Wolf DJ, che dicono: portami dentro la tua storia, la tua vita, portami nel tuo passato, fammi conoscere il tuo cammino, le tue cicatrici. E poi portami nei tuoi progetti, raccontami dei tuoi sogni, portami soprattutto oltre. Oltre, oltre, oltre, oltre. Insieme a Sam Smith, One Last Song. Si sogna così a quest'ora Wolf DJ, con le tante belle emozioni.

Salutiamo anche Francesco che ci ascolta dalla Liguria, da Genova. Ciao Fra, grazie per stare con Wolf DJ. Ti catapultiamo in un bel live con Vasco Rossi. Questa è una bella canzone. Ci riavvolgiamo con Wolf.

0: Fammi un piacere. Siete bellissime, siete fantastiche, siete splendide, belle, libere e selvagge.
1: Grande Vasco Wolf, fammi un piacere.
2: Hey Wolf,
1: ciao.
2: DJ, ti va un giro di birra?
1: Ma va bene a quest'ora, dai,
2: andiamo,
1: dai.
2: Andiamo da Jack,
1: ci vuole a quest'ora un bel giro di birrozza, un bel rosso, giusto per darsi anche la buonanotte. Però non è che uno poi può andare a letto subito, una volta che comunque accendi i motori, ci vuole un po' di blues, un po' di musica, no? Un bel localino con un mini show da buonanotte, però almeno un'oretta lì te la devi passare, poi domani vediamo insomma il lavoro cosa. Ah, si deve lavorare domani, no, parlavo di vacanza, era una cosa diversa, anche per distrarsi un attimo dalla quotidianità, sempre lavoro, una cosa incredibile, bisogna anche riposarsi, qualcuno si è riposato anche al settimo giorno e altri non lo fanno ed è sbagliato, parlo anche per me. non si fa. Oh, stavo guardando veramente questo show che ha fatto Shakira stasera, alti livelli, però ho visto che anche bassina aveva un paio di scarpe con un tacco altissimo, però fascino da vendere per Shakira e questa bella serata iniziale dei mondiali 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. Allora, il 23:53, credo che a questo punto possiamo anche salutare, ringraziare veramente tutto il pubblico di Wolf che è stato come al solito prezioso. Noi torniamo giovedì prossimo, come sempre, su questa fantastica, eccellente radio, grazie a tutti gli editori che hanno questa grande fiducia in Wolf. Giovanni Sacco ha salutato, mi ha mandato prima un saluto, sai, sono stanco a quest'ora della sera, ma ci mancherebbe, qui siamo sempre con voi e vi regaliamo quella che è giusta, la musica del giovedì. Grazie davvero a tutti gli aficionados, giovedì prossimo torniamo per un'altra gran bella puntata di Wolf DJ. Buonanotte da Max Martinelli. Bravo!

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Amigos.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.